0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: La radio che senti.
1: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Hey!

0: Ancora buongiorno a Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento questo giovedì in Emilia Romagna. In giornata piano piano arriveranno acquazzoni e temporali da ovest verso est e man mano che passeranno queste piogge temperature in diminuzione. Le ultime zone a essere raggiunte dai temporali saranno quelle adriatiche. Lì faremo ancora in tempo a toccare i 28-29 gradi. Ma poi a fine giornata il temporale arriva anche lì e a quel punto temperature in calo. Venerdì per finire giornata ancora piuttosto variabile. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Sono passate le 7 da un minuto su Radio San Marino, ancora buongiorno da Mirko Zani, grazie anche agli amici di Trebi Meteo che ci danno queste informazioni preziose e che ci stanno avvisando che attenzione perché verso sera potrebbero calare le temperature, cosa che naturalmente viene preceduta da delle copiose piogge. Dicevamo all'inizio, stamattina in apertura, sarebbe bello poter trovare il sistema di abbassare le temperature senza le piogge, ma evidentemente non si può fa. Tra poco parliamo di un campionato di calcio veramente, veramente speciale. Intanto prima però vogliate gradire Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.

Radio San Marino, allora vi voglio portare nello stato del Vaticano per dirvi che anche il Vaticano ha il suo campionato di calcio. È nato nel 1972, è un torneo amatoriale della Santa Sede, vede in campo le guardie, gli impiegati e i bibliotecari. Tra coppe, una nazionale radici nel 1521, ecco come funziona il calcio tra le mura pontificie. Allora, intanto si gioca nel centro sportivo Pio XI, perché all'interno delle mura vaticane non esistono campi regolamentari. C'è la squadra degli impiegati dei musei vaticani, c'è quella delle poste, quella della gendarmeria, della biblioteca apostolica e di altri uffici. Praticamente un campionato interno. C'è addirittura una nazionale vaticana che però, non essendo affiliata con la FIFA, che è l'organo ufficiale mondiale che regola tutte le competizioni calcistiche, e non può partecipare per esempio alla partecipazione del campionato del mondo, però hanno anche la nazionale, quindi anche il Vaticano ha il suo campionato di calcio.

Luca Carboni, Bologna è una regola dal 2015 nella nostra mattinata insieme. Spesso e volentieri, quando ci si trova davanti a un artista, a un cantante, a uno sportivo piuttosto giovane, la domanda che viene spontanea a fare: c'è un qualcuno a cui ti ispiri particolarmente o qualcuno che nella tua carriera ti ha ispirato e al quale fai riferimento? Allora, hanno fatto questa domanda anche a Yamal, che è il giocatore 19enne della nazionale spagnola che a giugno si è laureata campione del mondo battendo proprio l'Argentina di Messi. E lui ha detto una cosa che a me è piaciuta veramente tanto, perché ha detto: io sono io, non guardate i campioni che mi ruotano attorno, quelli del passato o quelli che stanno venendo fuori adesso e che possono avere la mia età. Prendo ispirazione un po' da tutto, ma non cerco di copiare una persona in particolare. Cioè lui cerca, si guarda attorno, sicuramente avrà visto anche video di Johan Cruyff, per esempio, oppure non so, di Maradona, di Pelé, di questa gente che ha calcato i campi di calcio molto prima di lui e che hanno fatto la storia di questo sport. E ho detto: io cerco di prendere il meglio da ognuno di questi, però non ho un riferimento particolare, uno solo. Bravo Yamal, mi piaci molto. Adesso su Radio San Marino è tempo di James Blunt.

Sei tu o lei quello che voglio. Alex Baroni ci ha riportato nel 1998 con la sua canzone. Stavo ripensando a quello che dicevamo prima, Yamal, giocatore della nazionale spagnola, nonché del Barcellona, credo che giochi, e ha solo 19 anni, un altro esempio più vicino a noi, Kimi Antonelli, 20 anni, leader del campionato di Formula 1, di automobili, fantastico, rischia seriamente, non lo diciamo, vince il campionato, non lo diciamo, però sotto sotto ci speriamo tutti, io da bolognese ancora di più. Diciamocelo chiaramente. Io stavo facendo un rapporto tra i loro 19-20 anni e i miei, insomma, loro sono in testa alla classifica del campionato di Formula 1, quell'altro ha vinto il campionato del mondo, insomma, col Barcellona gira tutta Europa facendo le varie coppe. La mia unica preoccupazione a quell'età era come rimediare chimica, che se no me la davano a settembre, e quindi era la massima preoccupazione mia, era proprio quella, dovevo stare sui libri nel periodo migliore, quello della primavera, perché d'inverno si poteva lasciare anche andare, ma in primavera dovevi rimediare per forza perché la fine della scuola era vicina. Arriva Senna Spyro adesso.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
7: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: E siamo arrivati al momento di scoprire un'altra delle nostre novità di questa settimana, un graditissimo ritorno in questo caso, perché parliamo di Elisa con la sua nuova canzone che parla di dolore, di trasformazione, di rinascita personale, ma soprattutto filo conduttore è la fragilità. Ritroviamo dunque Elisa con il suo nuovo singolo dal titolo Kintsugi su Radio San Marino questa settimana, per questa settimana soltanto, New Play.
4: Ascolti i successi.

Elisa, grandissimo ritorno tra le nostre new play di Radio San Marino con la sua Kintsugi, canzone che questa settimana ritrovate tra le novità, ma sicuramente la rivedremo anche intenta a scalare le posizioni della nostra Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino in onda ogni weekend. Adesso però attenzione, perché è tempo di guardare verso le stelle e capire che cosa hanno in mente per noi nella giornata di oggi. Partiamo dall'Ariete. La Luna in Sagittario, in trigono a Nettuno e Saturno, è capace di tenere insieme intuizione e strategia. Una giornata fertile per i progetti. Siamo al Toro, oggi abbiamo voglia di allargare gli orizzonti, sentiamo il bisogno di uscire dalla monotonia e di dedicarci a qualcosa che nutra la mente. Gemelli, il telefono squilla, i messaggi fioccano, gli incontri si susseguono. Siamo al centro di un vortice comunicativo che ci piace e ci stimola. Qualcuno ci propone qualcosa di interessante. Cancro, non facciamoci condizionare da chi vede pericoli ovunque e non accetta il rischio calcolato. La nostra capacità di visione oggi è superiore. Leone, l'ottimismo torna a brillare e ci spinge verso mete lontane. Avvertiamo la necessità di ampliare il nostro raggio d'azione con molta audacia. Barbanera consiglia di studiare nuove materie, come la chimica nel caso mio a scuola. Vergine, non lasciamoci distrarre da proposte che promettono troppo. Restiamo fedeli al nostro metodo che finora si è dimostrato l'unico davvero vincente. Per la Bilancia la Luna passa in Sagittario e il respiro si allarga. Dopo giorni di intensità scorpionica sentiamo il bisogno di guardare lontano con meno carica. Per lo Scorpione, giovedì con buona energia, nonostante qualche tensione di fondo, la nostra capacità di mediare oggi è un vantaggio concreto in ogni contesto. Sagittario, la bianca signora si congiunge nel segno. Ogni tanto capita una giornata in cui sappiamo esattamente chi siamo e che cosa vogliamo, e oggi è una di quelle. Capricorno, Venere ci regala chiarezza su una faccenda di cuore che pareva irrisolvibile. Non è la soluzione definitiva, ma almeno un nuovo punto di osservazione. Acquario, la Luna in Sagittario ci invita a guardare lontano. Sentiamo il bisogno di novità, di imparare cose nuove che stimolino la curiosità e aprono la mente. E infine chiudiamo con i Pesci. La Luna in Sagittario è inquadrato al nostro segno, crea attrito nelle aspettative e così ci scontriamo con l'ottimismo un po' frettoloso di chi ci sta intorno. Adesso invece non ci sta intorno nessuno e noi partiamo con la compilation. Samurai J con Flamenco Paranoia, poi Shaggy con Angel, ma subito Gary Halliwell con Lift Me Up.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Al rientro delle vacanze del 1979 ci ritrovammo nei negozi di dischi un album veramente straordinario, si chiamava Discovery. A proporcelo era l'Electric Light Orchestra, o ILO diventeranno più avanti. Durante l'estate però ci aveva deliziato già con l'anticipo Last Train to London, che oggi è la nostra collection. Insieme a noi

0: bellissime, ricorda anche delle emozioni fortissime in quell'estate del 1979. Last Train to London, Electric Light Orchestra, apparteneva a questo album straordinario Discovery, che uscì poi pochissimo tempo dopo. Questa era la quinta traccia, cioè dovevate contare 5 tracce prima di poter trovare questa canzone meravigliosa. Pensate che il singolo, quando uscì, dietro aveva l'altra canzone bellissima di questo album, che è Confusion, un lento veramente straordinario. Orgoglioso di aver ritrovato gli Electric Light Orchestra su Radio San Marino, protagonista della nostra collection, con questa canzone bellissima. Dunque, adesso tiriamo le somme. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Tra poco ci sarà il primo appuntamento di giornata con l'informazione. Ritroverete Anna Gaspari e i giornali, quindi leggerà le prime pagine, o meglio, i titoli degli articoli che compongono le prime pagine dei quotidiani in edicola, e poi arriverà Roberto Bagazzoli a proseguire la mattina insieme fino alle 10. Per quanto mi riguarda, io vi aspetto con una piccola intrusione oggi pomeriggio nel programma di Irol. Intervisteremo Cristian Forcellini, ma se no ci sentiamo domani mattina alle 6, come sempre, per darci ancora una volta il buongiorno. Da Mirko Zani è tutto, passate una buona giornata con la musica di Radio San Marino. Vi aspetto domani mattina, ciao!
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
2: Radio San Marino. Dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Giovedì 17 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'edicola. Anche oggi uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani. Iniziamo da quelli sammarinesi e da Repubblica. .sm che titola Istanze d'Arengo, dalla donazione degli organi alla prevenzione del suicidio, l'aula si compatta. Consiglio 7 approvate, 3 respinte, tra le quali il divieto di smartphone per gli under 14. E poi ultima ora, Europa, la data ora c'è, accordo di associazione, sarà firmato il 19 ottobre. E poi funzione pubblica DG Laura Gobbi, più digitale e competenze in vista dell'UE. Inflazione in frenata, a giugno prezzi su dell'1,11%, alimentari restano sotto pressione. E ancora per l'attualità, il segretario di Stato Canti legge sulla famiglia, confronto pubblico, che cosa cambia, i diritti e le opportunità. Per gli eventi, Sport in Fiera 2026 prende vita il programma di eventi, esibizioni e conferenze. Continuiamo con l'informazione di San Marino, accordo di associazione all'UE, c'è la data, si firma il 19 ottobre. In taglio alto i capitani reggenti in visita alla mostra Icone Sacre Pop di Simone Legno. E poi in centro pagina la fotonotizia, furto di rame per diverse decine di migliaia di euro al cantiere per il nuovo stadio. E ancora per l'attualità, Thailandia cambia il regime dei visti d'ingresso per i cittadini sammarinesi. Continuiamo con Serenissima Sera che titola in centro pagina approvata la legge sulla famiglia. Tutto quello che c'è da sapere, più congedi, bonus bebè, caregiver e tanto altro. E in taglio alto San Marino guarda allo spazio, via libera agli accordi con Artemis. E ancora San Marino dal Corriere Romagna, il titolo principale, funzione pubblica, il via il cambiamento per entrare in Europa, insediata la nuova direttrice generale Laura Gobbi per riorganizzare la PA in vista della firma del 19 ottobre. E anche sostanze stupefacenti, elenco aggiornato e nuove classificazioni, il decreto rafforza gli strumenti di vigilanza e controllo a tutela della salute pubblica. E poi l'arte pop incontra il sacro, i reggenti in visita alla mostra, l'esposizione allestita dalla segreteria al turismo insieme al Dicastero per l'evangelizzazione. E poi prezzi, la stangata sul Titano, spese e bollette più care. E ancora PSR via al via il tesseramento 2027, a novembre la riunione dei sostenitori. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, che titola falsi certificati anti-CPR, associazione criminale tra virgolette, l'inchiesta si estende, perquisizioni in tutta Italia, due a Rimini. In taglio alto accusato di sequestro di persone, bagnino chiuse, 12enne in cabina, assolto il titolare, condannato a 6 mesi per lesioni anche ad altri 2 minori e a 7.000 euro da risarcire. E poi in centro pagina la fotonotizia del crollo della chiusa di San Bartolo. Crollo, condannato Vannoni, l'ex sindaco di Sant'Arcangelo. E in taglio basso, caro vita, inflazione, famiglie sempre più in affanno, ad agosto più 3,9% con un aumento medio annuo di 1.128 euro a famiglia. Continuiamo con l'edizione di Forlì e Cesena, condannato a 11 anni lo stupro.

0: di San Mauro Pascoli, nessuno sconto per il 26enne gambese che nel dicembre 2025 aggredì brutalmente una runner cinquantenne mentre faceva jogging lungo la ciclabile del Rio Salto. E poi anche qui la fotonotizia in centro pagina, coinvolti forlivesi, crollo diga, 7 colpevoli. E in taglio basso, maxi perquisizioni per 23 medici, il caso dei certificati anti-CPR, partita da Ravenna, l'indagine si estende a 9 città italiane. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola titola falsi certificati anti-CPR, associazione criminale, l'inchiesta partita da Ravenna si estende, perquisizione in tutta Italia. E anche su questa edizione del Corriere Romagna, il crollo della diga, diga crollata, omicidio prescritto, la sentenza e la fotonotizia in centro pagina. In taglio alto, Eridania investe 15 milioni su russi, sarà l'hub d'ingresso per lo zucchero proveniente dalla Francia. In taglio basso, la bomba nascosta da Solarolo, da quella chiamata è partita l'inchiesta. Il titolo tra virgolette parla la donna che un anno fa ha ricevuto la segnalazione anonima. E continuiamo con il resto del Carlino. Stop al bollo auto nel 2027 abolito per moto e utilitarie, Meloni lo cancella per 14,5 milioni di veicoli fino a 80 kW, misura strutturale, costerà 2,3 miliardi, allarme delle regioni, le opposizioni, mossa elettorale, prosegue ridotto il taglio delle accise. In centro pagina una fotonotizia titolata crolla palazzo, strage a Gaza, i bambini sotto le macerie, l'edificio di 6 piani già danneggiato da raid israeliani è crollato nella notte uccidendo almeno 21 palestinesi tra cui 12 bambini e ferendone altri 45, ma sotto le macerie sarebbero intrappolate altre 100 persone, metà delle quali bambini. Intanto la comunità ebraica di Milano denuncia che un rabbino è stato pestato e insultato mentre aspettava il bus. 3 fermati. E continuiamo ancora in taglio alto, l'Europa sfida nazionalisti russi, von der Leyen, nessuno ci divide. Ancora certificati medici per evitare l'accesso ai CPR, 4 indagati, IPM, associazioni per delinquere. In taglio basso, uccise e fatta a pezzi, altro ergastolo all'ex Milano, è la 6ª sentenza per l'omicidio di Carol Maltesi. E si parla anche di Vasco Rossi che è stato operato alla schiena, dice sarò costretto ad annoiarmi, Bologna rocker rassicura, sono già in piedi. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, il Milan non c'è, gioco assente, difesa disastrosa, Ramos non tira mai in porta, i portoghesi vincono facile, in gol Luke Bacchio e Kaminski, Europa League debutto tra i fischi, il Benfica passa 0-2, in taglio alto Roma batte Inter, mercato più ricco, la sfida scudetto e i bilanci di Fredkin e Oktree. Negli ultimi 2 anni dall'arrivo di Gasperini e Chivu i giallorossi hanno investito 211 milioni contro 186. E poi l'appuntamento di questa sera, Juve, è l'ora di ripartire, oggi il NEC alle ore 21 l'incontro a Torino. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, grazie a tutti voi per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo, l'informazione arriva su Radio San Marino alle ore 11, tra poco c'è Roberto Bagazzoli a tenervi compagnia, buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento questo giovedì in Emilia-Romagna. In giornata piano piano arriveranno acquazzoni e temporali da ovest verso est e man mano che passeranno queste piogge temperature in diminuzione. Le ultime zone a essere raggiunte dai temporali saranno quelle adriatiche. Lì faremo ancora in tempo a toccare i 28-29 gradi. Ma poi a fine giornata il temporale arriva anche lì e a quel punto temperature in calo. Venerdì per finire giornata ancora piuttosto variabile. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: 8 e 8 minuti di questo giovedì 17 settembre, buongiorno, bentrovati, siamo arrivati già a metà settimana, o meglio, forse finalmente, non so qual è il vostro approccio stamattina, però è giovedì, mettiamola in questo modo. Allora, da adesso per

le prossime due ore chiacchieriamo come sempre a briglia sciolta, cercando di darci una dignità, perché dal basso, abitando a Pesaro, dove a un certo punto stamattina la felpetta l'ho dovuta togliere, sono arrivato qui a San Marino e stamattina altro che felpetta, cioè ci stava bene anche il giubbotto, faccio per dire, esagero sempre un po', però diciamo che in questo momento ci sono ben 20 gradi e quindi la temperatura è rassicurante anche qui. Se siete in giro ancora per vacanza e siete magari sulla Riviera Adriatica, come sempre c'è l'invito di salire sul Titano e di visitare l'antica terra della libertà, oltretutto facendo un sacco di belle cose, quindi vi aspettiamo a braccia aperte. Partiamo? Partiamo, lo facciamo con Somber, My Body Isn't Ready.

0: Tutto era a rendere, poi è diventato a perdere. Io sono della sezione quando il vuoto si riportava indietro e ti restituivano anche 50 lire. Vabbè. Roba da boomerissimi proprio. Buongiorno, siete su Radio San Marino, Roberto Bagazzoli che vi sta parlando, vi sto accompagnando in questa fase di mattinata che è un po' l'impatto, no? Ecco, parliamo, curiosiamo parlando di gruppi WhatsApp, quelli legati alle le chat di classe, no? Che sono una sorta di fiera poi alla fine di messaggi a tutte le ore del giorno e della notte. Questo per quanto mi dicono gli amici che hanno figli. Io ricordo sempre che di figli non ne ho, per cui da quel punto di vista racconto quello che mi viene un po' raccontato. Comunque è successo che in una chat della scuola c'era la duchessa del Sussex, Meghan Markle, che ha ringraziato di essere stata accolta. Però peccato che questa chat è finita sui giornali. E naturalmente che è successo? E per quello è da lì che è partito tutto, insomma, no? Il cambiamento della scuola dei figli. C'è stata qualche mamma che poteva tenersela e invece l'ha fatta pubblicare magari per quattro spicci. E adesso si ricomincia da capo. Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentito.

dando un'occhiata, perché uno si deve un po' adeguare, no? Cominciare ad entrare, come dire, a ritmo con l'autunno, quelli che sono i cibi, almeno 10 cibi più amati dell'autunno, sicuramente la zucca, che aspetto con grande piacere e curiosità. A me piace molto arrosto, insomma, con la friggitrice ad aria anche rapida da preparare. I funghi, per quanto mi riguarda, un po' meno. Sia le castagne, il tartufo, sì, le mele, l'uva, i cachi, le pere, insomma, adesso si comincia a, non so, gustarsi, per esempio, io mi chiamo fuori, quando ci sono i funghi, proprio sappiatelo, però il risotto coi funghi credo che sia una delle pietanze più praticate, ecco, nel periodo autunnale, in quello che è il periodo decisamente dei funghi. Sono le 8:26 minuti dopo questa scorribanda golosa, ecco, che all'ora di colazione non so fino a che punto ci stia bene, perché sto pensando adesso brioche ripiena al tartufo, anche no, probabilmente no, meglio una tagliatellina, insomma, dai. C'è Olivia Dean, che gran voce, che grande talento, ecco Baby Steps, questa è Radio San Marino, buongiorno e soprattutto buon giovedì.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop. Al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
7: A proposito di spettacolo, è arrivato il 30° minuto brodoso, direi, perché sono le 8:36, ma per noi vale sempre una gran bella opportunità quella di poter ascoltare quelle che sono le novità in promozione questa settimana. Stiamo parlando dei futuri numeri uno di domani. È il caso di J-Ax, che torna con il nuovo singolo che si intitola Vita, Morte e Miracoli. Lo ascoltiamo.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, freschissimi Titan Coop, tanti prodotti scontati al banco fresco. Un esempio, Gorgonzola DOP cremificato Colombo a 10,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Giovedì alla Titan Coop di Dogana e Valdragone, punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. E adesso il momento compilation, fra poco ritroveremo Peggy Goo e Aira Star con Woman, ma anche Nina Zilli con L'uomo che amava le donne, e si comincia con Jack Johnson, Upside Down.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Chrissy Hynde lascia gli Stati Uniti, si sposta in Inghilterra, continua a fare la sua professione di giornalista, ma c'ha quella passione, quel fuoco dentro, finché non incontra il resto del gruppo. Fondano i Pretenders ed è un successo dietro l'altro. Dal 1980 ritroviamo Brass in Pocket.
2: Rivivi insieme a noi le

The Pretenders, Breath in Pocket 1980, parliamo di Jennifer Lopez. Adesso già lei è un'icona assolutamente di stile, rappresenta sempre una certezza, anticipa le tendenze. Ricordate i piedi senza smalto con cui ha dettato la linea quest'estate? Mi sto riferendo adesso, non so se voi maschietti mettete lo smalto ai piedi. Io quello per i funghi quando capita. Comunque l'artista è apparsa in splendida forma negli ultimi scatti che sono stati pubblicati sul suo account ufficiale su Instagram, che vanta 240 milioni di followers. In alcuni di questi scatti mostra e lancia ufficialmente quello che si candida ad essere un beauty trend della stagione alle porte: il color cioccolato. Sì, quindi non so, organizzatevi, perché bisogna essere sempre pronti. Giovanotti, Alfa, buon vento. È un po' di

ha una sua ragione d'esistere. E questo mi colpisce, perché la curiosità non è che deve essere necessariamente quella che ci porta poi a chissà quale scoperta, può anche farci cercare il significato di una parola, il nome di un attore, oppure perché un brano ci ricorda qualcosa senza riuscire

0: Cypress Hill, Pitbull, Marc Anthony con Armada Latina, tre mondi musicali diversi messi un po' nello stesso brano, e anche questo in fondo secondo me è curiosità applicata un po' alla musica, quindi prendere suoni che arrivano da strade differenti e vedere un po' che cosa succede quando li si fa un po' incontrare. E dico questo perché stamattina siamo partiti dalle parole di Einstein, che dice: l'importante è non smettere di fare domande, la curiosità ha una sua ragione di esistere. E quindi ecco, noi a volte appena una domanda non sembra immediatamente utile tendiamo un po' a metterla lì da parte, eppure alcune delle ricerche più divertenti cominciano con come si chiama quell'attore, da dove arriva questa parola, perché il pane tostato cade quasi sempre dalla parte sbagliata. Ecco, magari mezz'ora dopo sappiamo tutto sull'argomento, abbiamo dimenticato quello che stavamo facendo prima, però ecco, in qualche modo anche in questo senso la curiosità viene esercitata. E allora dai, oggi vi chiedo: qual è l'ultima cosa che siete andati a cercare per pura curiosità? Anche una domanda apparentemente inutile, anzi soprattutto quella. 335 104 1027, aspetto i vostri messaggi, noi proseguiamo serenamente con Giulia Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La voce meravigliosa di Alanis Morissette con Head Over Feet, uno dei momenti più affettuosi dell'album Jagged Little Pill, la sorpresa di innamorarsi di una persona che prima ancora, ecco, di diventare amore era già un'amicizia. E intanto noi questa mattina andiamo anche in Giappone, vi porto lì perché arriva un numero che bisogna assolutamente rileggere, cioè per la prima volta pensate, le persone con almeno 100 anni hanno superato quota 100.000, cioè sono esattamente 107.677, quasi l'88% sono donne. Ecco, lì il censimento iniziò nel 1963 e pensate, i centenari erano solo 153, quindi non si tratta di una somma più di una somma di casi eccezionali, è proprio una parte reale della società. E secondo me è proprio qui che la notizia diventa interessante, perché siamo diventati molto più capaci di aggiungere anni alla vita, adesso invece dobbiamo capire come riempire quegli anni di relazioni, di spazi nei quali continuare ad essere presenti, di autonomia. Insomma, non basta arrivare lontano, bisogna davvero poter abitare bene anche il fatto poi e il tratto finale del viaggio, anzi insomma, ecco, credo che quella sia poi la cosa più importante. Comunque, da un secolo di vita noi cambiamo decisamente prospettiva. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

2003 proprio loro trasformarono questa lunga serie di domande sul mondo in un ritornello che tutti poi riuscivano a cantare benissimo. E a proposito di domande, la prossima è decisamente, ve lo dico, meno impegnativa, però potrebbe dividere intere famiglie, ossia chi merita di entrare nella Hall of Fame di giocattoli. E vi dico questo perché sono stati appena annunciati i 12 finalisti del 2026 e ci sono Polly Pocket, i Pokémon, il Mahjong, i Carbears, ma quello che mi colpisce di più è lo scivolo dei giardini pubblici. Eh sì, è proprio lo scivolo, secondo me, il candidato più bello, perché nessuna batteria, nessun regolamento, nessun aggiornamento, c'è questa scala da salire, pochi secondi per scendere, eppure resiste da generazioni. Allora mi viene un po' così da concludere, forse i giochi che durano non sono sempre quelli che fanno più cose, magari sono quelli che lasciano più spazio a chi li usa, all'attesa, all'immaginazione, anche alla discussione su chi fosse arrivato prima.

Ed ora parliamo di una new play che entra nella parte più irrazionale dell'innamoramento, quella in cui una persona perfettamente ragionevole comincia improvvisamente a comportarsi in modo molto meno ragionevole. Terzo singolo tratto dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, lei Olivia Rodrigo. Il suo ultimo singolo che ascoltiamo subito qui su Radio San Marino si intitola Stupid Song.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Il titolo potrebbe far pensare a una canzone scritta velocemente, un po' quasi per gioco, invece è stato uno dei brani più difficili a quanto pare da portare alla fine, anzi lei ha raccontato proprio di averci lavorato per oltre un anno e mezzo e di averlo portato a termine solo una settimana prima poi della consegna dell'album. Il produttore Dan Nigro ha anche scoperto, diciamo, un metodo un po' curioso per ottenere da lei un'interpretazione più intensa, ossia quando sente che nella voce manca qualcosa prende il telefono e comincia a filmarla, e Olivia, che appunto ha iniziato come attrice davanti a una telecamera, diciamo, reagisce immediatamente, canta in modo più emotivo. E il paradosso è bellissimo, no? Per farla sembrare meno controllata devono aggiungere addirittura una telecamera, e forse, diciamo, il lavoro creativo funziona spesso così, non sempre serve aspettare l'ispirazione, qualche volta magari bisogna trovare anche quel piccolo espediente che ci fa dimenticare di essere lì sotto esame. E da questa bellissima canzone ne passiamo a tre tutte di fila, la nostra compilation Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, poi Everyday degli Incognito e subito Giuseppe.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.

0: vetta finale occorre il biglietto. Invece, per conoscere meglio la donna dietro la voce, fino al 30 settembre al Palazzo Arzilli c'è Nata Diva, questa esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, oggi è aperta dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito e senza prenotazione.
1: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
2: Rapublic! Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco 82 lavaggi a soli 7,50 euro.
4: Cerco Wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Ed ora la nostra collection 1987, C'è chi dice no, uno degli album decisivi della storia di Vasco Rossi, canzone che uscì anche su 45 giri, quella che ci ascolteremo tra poco, e dentro c'è un invito a vivere senza aspettare continuamente l'approvazione degli altri. Brava Giulia!
8: Rivivi insieme a noi le

0: ascoltandolo bene non sembra il complimento educato che di solito si fa quando magari qualcuno ha fatto bene il suo compito, anzi è quasi l'opposto, perché Giulia è brava perché non sta seguendo il copione, perché vuole vivere come se il mondo, con tutti i suoi giudizi e tutte le sue aspettative, fosse rimasto un po' fuori. Diciamo che Vasco non ci racconta molto di lei, non sappiamo quale sia la sua storia, neppure quale errore abbia commesso, però forse funziona proprio per questa, perché Giulia diventa tutte le persone alle quali almeno una volta qualcuno ha consigliato di essere più prudenti, più ragionevoli, più facili da spiegare. Diciamo che quel brava non arriva dall'alto e non mette un voto, è un po' il riconoscimento di chi ha visto magari un gesto libero e per un attimo avrebbe voluto, ecco, avere lo stesso coraggio. E adesso, prima dell'appuntamento con le notizie, restiamo tra nomi femminili e libertà poco domesticabili. Cesare Cremonini, Ragazze facili.
1: Lo sventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Le 11 in punto su Radio San Marino, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Nel pomeriggio riprendono i lavori del Consiglio Grande e Generale con 4 istanze d'arengo ancora da esaminare. 3 presentate dall'Associazione 121 riguardano i diritti civili, la rettifica del genere nei registri e nei documenti dello

stato civile, il riconoscimento degli atti di nascita e adozione registrati all'estero per le famiglie omogenitoriali e la tutela dei minori con il riconoscimento della responsabilità genitoriale e la registrazione di entrambi i genitori dello stesso sesso. Ieri l'Aula aveva dato il via libera, tra le altre, all'istanza sulla prevenzione del suicidio. Famiglia, sanità e diritti civili al centro del direttivo di Libera, il partito

0: come priorità medicina di base prevenzione e assistenza agli anziani, trasformando i centri sanitari in case della salute. Il nuovo ospedale resta un obiettivo, ma non può essere l'unico. Libera sostiene inoltre il riconoscimento di entrambi i genitori nelle famiglie omogenitoriali e le relative istanze d'arengo. Focus anche sull'acqua, il segretario Bevitori ha illustrato una strategia di investimenti per aumentare l'autonomia idrica. Esteri, tensione tra Stati Uniti e Unione Europea sul rafforzamento dei rapporti con il Canada. Il presidente statunitense Trump minaccia nuovi dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di fare del Canada il primo membro associato dell'UE. Applicherei dazi molto pesanti, ha detto il presidente, sostenendo che una simile scelta peggiorerebbe la situazione. La presidente della Commissione europea von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha invece annunciato l'obiettivo di creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. La cronaca, arrestato a Bellaria un 50enne albanese con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia lo ha fermato dopo aver documentato la cessione di una dose di cocaina a un 40enne. Nella successiva perquisizione dell'abitazione sono state 91 le dosi di cocaina rinvenute per circa 160 grammi. La droga era nascosta in una scarpiera e sotto una tegola sulla terrazza. Sequestrati anche 665 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo, già agli arresti domiciliari per un altro procedimento, è stato arrestato in attesa del giudizio direttissimo. Debutto in Europa League per la Juventus, che torna a iniziare la stagione nella competizione dopo 16 anni. I bianconeri di Spalletti ospitano il NEC allo Juventus Stadium e puntano subito alla vittoria. La Juve dovrà però ritrovare solidità difensiva dopo i 3 gol incassati con il Sassuolo. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento questo giovedì in Emilia Romagna. In giornata piano piano arriveranno acquazzoni e temporali da ovest verso est e man mano che passeranno queste piogge temperature in diminuzione. Le ultime zone a essere raggiunte dai temporali saranno quelle adriatiche, lì faremo ancora in tempo a toccare i 28-29 gradi, ma poi a fine giornata il temporale arriva anche lì e a quel punto temperature in calo. Venerdì per finire giornata ancora piuttosto variabile. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Le 11:04 minuti su Radio San Marino, diciamo che a quest'ora la mattinata ha già un po' rivelato le sue intenzioni, eh? Se è partita bene noi continuiamo ad accompagnarla, se invece diciamo che ha preso una piega un po' strana, abbiamo fino alle 12:30 ancora parecchio tempo per rimetterla in ordine. Io sono Katia De Monte, questa è la tribù di quelli del bicchiere mezzo pieno. Tra poco tra l'altro leggerò anche le vostre

Enrico Ruggeri con Peter Pan, brano che uscì nel 91, racconta la parte dell'infanzia che possiamo portarci dietro anche un po' da adulti, non tanto il rifiuto di crescere ma piuttosto la capacità di continuare a stupirsi, ed è esattamente questo che emerge proprio dai vostri messaggi. Vi avevo chiesto nella scorsa ora quale fosse l'ultima cosa che avete cercato così senza una vera necessità, e allora la prima a scrivermi è Laura da Riccione. Dice: ho cercato, perché si dice, fare le ore piccole, dovevo soltanto andare a dormire, invece ho passato mezz'ora a leggere la storia degli orologi. Beh, però non ci hai spiegato che cosa e perché si dice fare le ore piccole. Vabbè, poi Paolo da Rimini: volevo conoscere il nome di un attore visto per 2 minuti in una serie, adesso so dove è nato, tutti i film che ha fatto e probabilmente anche che cosa ordina al bar. E poi infine Monica da San Marino dice: ho scoperto che il profumo della pioggia sulla terra asciutta ha un nome, Petrichor. Ecco, questa ricerca l'avevo fatta anch'io, vabbè, comunque questo ci dice che la curiosità funziona un po' così, cerchiamo una risposta e poi torniamo con 3 nuove domande. Forse è questo il bello della curiosità, proprio perché ci fa scoprire cose nuove. Intanto Lose Myself, The Bausa su Radio San Marino.

Ine Gramaro con solo 3 minuti, anche se in realtà il brano, per essere precisi, dura 3 e mezzo. Evidentemente da Giuliano Sangiorgi ha chiesto un piccolo supplemento. A Londra invece i visitatori stanno concedendo 40 minuti per osservare una storia lunga quasi 70 metri, vecchia di circa 1000 anni. Vi porto al British Museum perché ha inaugurato una mostra dedicata all'arazzo di Bayeux, che per la prima volta dall'undicesimo secolo ha lasciato la Francia. Lo chiamiamo arazzo, ma tecnicamente è un ricamo, e racconta un po' la conquista normanda dell'Inghilterra del 1066 attraverso tantissime scene consecutive: sovrani, navi, cavalli, battaglie, dettagli anche quotidiani. In pratica, molto prima del cinema e del fumetto, qualcuno aveva già capito che una storia, diciamo, può avanzare per immagini, una scena dopo l'altra. Cambiano un po' i mezzi, però il desiderio rimane, diciamo, identico: vedere un po' come va a finire. E invece dal Medioevo alla pista da ballo, Madonna, danzetteria.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
8: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: E qui ci sono 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera condivisa e 10 anni da Santeria. Sto parlando di Marracash e Gue, che hanno raccolto, diciamo, questi tre anniversari dentro questa nuova canzone. Diciamo che il titolo in fondo descrive bene una storia attraversata da Doggo Gang, collaborazioni, strade separate, continui ritorni, perché le amicizie più lunghe raramente, insomma, sono ordinate. Si intitola proprio così, Casini.
4: Ascolti i successi di domani.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora facciamo insieme la spesa da Titan Cup, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi. Per i soci Titan Cup e Fidelity Più, per tutti i clienti freschissimi Titan Cup, tanti prodotti scontati al banco fresco. Un esempio, gorgonzola DOP cremificato Colombo, 10,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti, ve lo ricordo, giovedì alla Titan Cup di Dogane Valdragone i punti sono doppi. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Cup compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Cup, la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. Ed ora invece tre canzoni tutte di fila, Ugly Man Angel, Ultranate con Moving to the Sun e poi Vivere il mio tempo, Elite Fiba ad aprire Mary J. Blige.

di percorsi artistici che non entrano in una sola definizione parla anche What Love Builds, il documentario che Russell Crowe ha appena presentato a Venezia. Noi lo conosciamo come attore, ma da sempre porta avanti anche la musica con la sua band. Si chiamano gli Indoor Garden Party, cioè per 15 anni ha fatto riprendere concerti, prove, viaggi, momenti dietro le quinte, accumulando addirittura 18 milioni di piedi di pellicola, pensate, e da quel materiale poi è nato il film. Crowe ha detto proprio di aver gestito male Hollywood a proprio vantaggio, una frase un po' ironica ma insomma molto chiara, no? Invece di costruire una carriera perfettamente lineare, diciamo che ha continuato seguire anche quello che poi lo divertiva davvero, e forse non tutto quello che amiamo deve diventare il nostro mestiere principale o produrre un risultato misurabile, anzi alcune passioni non sono un piano alternativo, sono semplicemente un'altra parte della stessa persona, e secondo me è importantissimo coltivarle. Ed ora cambiamo energia, Can't Say Anymore.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

USA, l'album 1984, canzone che era stata registrata 2 anni prima, uscì come singolo 3 anni dopo e raggiunse poi la top 10 americana, diventando uno dei singoli di più grande successo. I'm going.

Il grandissimo Bruce Springsteen con I'm Going Down. E il fascino di questo brano, secondo me, sta proprio in questo contrasto, no? La E Street Band suona come se fosse cominciata una festa, mentre il protagonista sta cercando di capire perché dentro la sua relazione improvvisamente non funzioni più niente. Titolo che viene ripetuto fino a trasformarsi quasi, ecco, in un coro da stadio, soltanto insomma, che significa sto andando a fondo. Noi lo cantiamo sorridendo, magari alzando anche il volume, invece, insomma, è un po' così. Diciamo che Springsteen usa spesso questa tecnica, non è che chiede alla musica di spiegare il testo, le permette anche un po' di contraddirlo, anche perché poi nella vita l'aspetto esterno e ciò che accade davvero non marciano sempre sullo stesso ritmo, si può attraversare magari una giornata piena di energia, avere comunque un pensiero storto, oppure sembrare stanchi e avere magari dentro una felicità enorme. Le persone per fortuna non hanno solamente una sola colonna sonora, anzi forse dobbiamo anche ricordarcelo, quando parte quella storta ricordiamoci che dentro

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Le 12 in punto su Radio San Marino, io sono sempre la vostra Katia, qui con voi fino alle 12.30 e questa diciamo che è un po' l'ora in cui il giovedì comincia a guardare il venerdì da lontano, senza farsi troppe illusioni perché ancora ci abbiamo qualcosa da fare, però ecco, qualcosa cambia la settimana, dai, sembra già un po' meno ripida. Noi continuiamo a farvi compagnia con la musica, con le storie, con qualche notizia scelta per il puro piacere di scoprire qualcosa che poi fino ad un minuto fa non sapevamo, e insieme alla nostra musica che arriva come sempre puntualissima a farci ripartire, Bruno Mars, On My Soul.

voce di Giorgia, non mi ami, e qui la tentazione sarebbe parlare di tutte le cose che quando magari smettono di funzionare decidiamo di buttare, però sulle relazioni non metto mano, è un reparto un po' troppo complicato. Sugli oggetti invece c'è una notizia molto carina, perché all'ultimo Reading Festival è comparso un vero pronto soccorso per le cose rotte, il Repairium, cioè i volontari hanno aggiustato tende, materassini, carrelli, scarpe, addirittura un costume da dinosauro e uno da squalo che evidentemente avevano avuto un festival piuttosto movimentato. Diciamo che l'idea nasce un po' da quelli che sono i Repair Café, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, ormai più di 4.000 nel mondo, porti una lampada, una cerniera, un piccolo elettrodomestico, qualcuno è lì pronto a ripararlo e ti insegna pure a ripararlo, quindi la parte bella non è soltanto evitare un acquisto, ma è recuperare magari quella frase che usavamo molto di più una volta. Aspetta, vediamo se si può sistemare. Ed ora

Gli Smoke City con Mr. Gorgeous, trip hop, jazz, quell'area un po' brasiliana che rende tutto immediatamente più elegante. E dalla musica invece passiamo ad un'altra forma di ritmo, quello lentissimo delle mani. Perché vi dico questo? Perché a Jizhen, la capitale cinese della porcellana, una famiglia custodisce dal 1860 la formula di un particolare pigmento rosso. Il nonno di questo artista, che si chiama Chen Qin, spero di averlo pronunciato bene, la scrisse una sola volta, cioè chiese alla figlia di memorizzarla e subito dopo bruciò questo foglio. Quindi Chen ha dovuto aspettare di avere più di 30 anni prima che la madre lo rivelasse anche a lei, e quindi lì una tazzina che ne so può richiedere giorni di lavoro e un granello di polvere può costringere veramente a ricominciare tutto da capo. Ed è secondo me una bellissima risposta alla nostra fretta, cioè non tutto quello che ha valore può essere abbreviato, accelerato, imparato con il classico tutorial. E secondo me dalla porcellana che nasce quasi bianca, diciamo che il passaggio viene insomma da sé. Sì, arriva Noemi, bianca.

0: Ed ora, dopo Rap con la sua dimentica, noi ritorniamo alle novità musicali della settimana qui su Radio San Marino. Prima di salutarci abbiamo tutto il tempo di ascoltare il suo nuovo singolo, singolo che parla di un ritorno, questa volta però si fa chiamare solo per nome, Miley, Bass Persuades, e quindi ecco il suono del basso che in realtà ha un significato tutto suo. Dai, ce l'ascoltiamo subito insieme qui nel nostro giovedì mattina su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Let's go.

0: New play della settimana, Miley con la sua bass persuade. Se con un basso così persuasivo direi che possiamo anche evitare di discutere per oggi. Il nostro viaggio finisce qui, siamo passati dalle canzoni agli oggetti riparati, da un costume da dinosauro sopravvissuto a un festival fino a un colore custodito per generazioni. Diciamo una mattinata piuttosto movimentata, considerando che siamo rimasti tutti comodamente lì vicini alla radio. E allora vi ringrazio per la compagnia, per i messaggi, per aver fatto parte ancora una volta della nostra tribù del bicchiere mezzo pieno. Io sono Katia De Monte, ci ritroviamo domani dalle 10, naturalmente qui su Radio San Marino. Buon giovedì e buona continuazione.
1: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me!
10: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
11: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Miley, Bass Persuaders.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Su Radio San Marino.

0: discoteca delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Le ore 13 su Radio San Marino, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento questo giovedì in Emilia Romagna. In giornata piano piano arriveranno acquazzoni e temporali da ovest verso est e man mano che passeranno queste piogge temperature in diminuzione. Le ultime zone a essere raggiunte dai temporali saranno quelle adriatiche. Lì faremo ancora in tempo a toccare i 28-29 gradi. Ma poi a fine giornata il temporale arriva anche lì e a quel punto temperature in calo. Venerdì per finire giornata ancora piuttosto variabile. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ma buongiornissimo a tutti gli ascoltatori, bentrovati sulla radio che senti, sono Irol, vi farò compagnia fino alle 15.30, tanta musica, notizie, tutto quello che succede sul nostro territorio e non solo, c'è questa nuvolona qua nella Bassa Romagna, al momento abbiamo sentito anche dal meteo qualche goccia in arrivo nella giornata di oggi, ma cominciamo proprio guardando a questo fine settimana perché domani parte Sport in Fiera 2026, uno degli appuntamenti storici dello sport sammarinese. Tre giorni fino a domenica al multieventi di Serravalle, tutte le federazioni, tante discipline, tutte praticamente da provare anche per il pubblico, tornei, spettacoli, ci saranno anche i comici più assurdi di San Marino, i Bromance. È la 28esima edizione e per la prima volta tra l'altro Sport in Fiera si allarga su tre giornate. Tra pochissimo verrà a trovarci anche il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Cristian Forcellini, quindi rimanete sintonizzati. La musica protagonista però, partiamo da Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya.

Avril Lavigne, I'm With You, 2002, sta tornando un po' in hype, la ragazza chissà se ci regalerà altro nei prossimi mesi o anni. Intanto una sua collega, Pink, per questa vicenda, Macklemore, Ed Sheeran, ha perso 100.000 follower, stavo dando un'occhiata al suo profilo Instagram, bersagliato di commenti negativi, ma anche Ed Sheeran ha perso oltre 200.000 follower sulle sue piattaforme social, e intanto Macklemore ne ha guadagnati più di 1.5 milioni. Insomma, crescono anche i profili degli artisti che hanno deciso, insomma, di appoggiare Macklemore, di lasciare il tour in solidarietà con il rapper. Phineas, Lucas Graham e Aaron Rowe e Bioga avanti con i loro follower. Intanto la vicenda continua a spostarsi anche sul piano economico, sai, chi dà poi soldi alle associazioni palestinesi, eccetera. Vedremo, noi come vedete vi teniamo aggiornati riguardo ogni news a riguardo. Tra pochissimo, e lo vedo qua, arriverà il presidente del Comitato Olimpico Sammarinese, Cristian Forcellini. Certo, faccio entrare te, Mirko, qua a dialogare con lui. Quindi tra pochissimo si parla di sport in fiera. Ora, Madame, Mama, non Mama. Facciamo

0: Grazie Iror, oggi siamo in compagnia del presidente del Comitato Olimpico Sammarinese Christian Forcellini perché ci occupiamo della 28esima edizione di Sport in Fiera che si terrà da venerdì 18 a domenica 20 al centro sportivo di Serravalle. Per parlarne io ho invitato un amico, posso dire amico?
1: Assolutamente sì.
0: Non ti abbasso la media, no? Che è presidente del Comitato Olimpico di San Marino, ovvero Christian Forcellini. Christian, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, 28 edizioni, cosa c'è da mettere subito sul banco sotto i riflettori di questa 28esima edizione?
1: Ma innanzitutto Sport in Fiera rappresenta la manifestazione un po' regina organizzata dal Comitato Olimpico, perché è una manifestazione promozionale che dà la possibilità a tutte le nostre federazioni di mettersi in mostra. Una manifestazione che abbiamo voluto far crescere nel tempo. Quest'anno per la prima volta si sviluppa su 3 giorni anziché su 2, proprio per permettere la partecipazione anche alle scuole elementari, che ovviamente prima con lo svolgimento solo al sabato e la domenica gli era preclusa la partecipazione perché le elementari il sabato non vanno a scuola. Abbiamo voluto appunto estendere ai 3 giorni per far sì che le elementari potessero partecipare, quindi il venerdì sarà dedicato alla partecipazione della mattina contro le scuole elementari, il sabato ci saranno le scuole medie e la domenica sarà la classica, diciamo così, giornata riservata alle famiglie, a tutti gli appassionati, ai ragazzi che comunque non hanno potuto visitare Sport in Fiera, e quindi per noi è una vetrina davvero importante e cerchiamo di farla crescere nel migliore dei modi. Collegata alla manifestazione organizziamo anche tante iniziative collaterali, ci saranno diversi eventi, del momento dedicato a un concorso letterario, ci sarà un momento dedicato anche allo spettacolo, ci sarà il mago Raffaello Corti che verrà ad allietare i ragazzi, un momento sicuramente molto carino, la celebrazione dei medagliati di Taranto, perché riteniamo importante anche celebrare le nostre medaglie conquistate da poco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, e poi ci saranno tanti eventi collaterali sia sportivi che formativi, che di promozione, che di approfondimento, sempre ovviamente legati al mondo dello sport, e speriamo che possa essere coinvolgente come lo è sempre stato.
0: Lo sport sammarinese sta vivendo un momento d'oro, perché anche nel calcio si sta vedendo comunque un qualcosa che è in crescita.
1: Ma assolutamente, guarda, io l'ho detto e cerco di dirlo, io credo che il movimento sportivo sammarinese sia tutto in crescita, perché comunque stiamo cercando di dare una vitalità, ma soprattutto anche di dare comunque ai ragazzi, agli atleti, alle federazioni quel supporto necessario per cercare di raggiungere certi tipi di risultati. È chiaro che il movimento sportivo sammarinese fino ad oggi principalmente si è posato e si è appoggiato sul volontariato, ok? E ci rendiamo conto, almeno questa è un po' la mia visione, che il volontariato per raggiungere certi tipi di risultati oggi diventa un pochettino stretto, quindi dobbiamo per forza cercare di professionalizzare alcune situazioni, inevitabilmente, perché dopo Tokyo, che è stato un po' per quel che mi riguarda la nostra sliding doors, un po' il nostro spartiacque, dobbiamo renderci conto che anche noi a San Marino possiamo dire la nostra, possiamo vincere delle medaglie, possiamo ottenere dei risultati, ma per fare questo ci vuole professionalità. Oggi chiaramente gli atleti lo devono fare quasi a tempo pieno, devono avere degli staff competenti dietro, dei tecnici. Oggi un atleta non è solo l'atleta, ma dietro c'è tutto uno staff tecnico fatto da nutrizionista, da fisioterapista, da preparatore atletico, e queste sono professionalità che inevitabilmente bisogna mettere al servizio degli atleti se si vogliono ottenere oggi certi tipi di risultati. Stiamo cercando di farlo nel nostro piccolo il più possibile, supportando e cercando di far sì che i ragazzi che hanno questi sogni possano diventare realtà, con il supporto anche ovviamente delle istituzioni e del Comitato Olimpico.
0: Quindi non manca molto a vedere finalmente i professionisti dello sport anche a San Marino.
1: Ma in fondo abbiamo ovviamente dei ragazzi e degli atleti che, voglio dire, hanno vinto le medaglie olimpiche, stanno ovviamente continuando a ottenere risultati a livello internazionale, e se lo fanno perché comunque si dedicano a tempo pieno alla disciplina, e quindi di fatto possiamo definirli quasi dei professionisti in questo campo, perché il tempo necessario per ottenere questi risultati è quello di un professionista, cioè a tempo pieno dedicato alla propria disciplina, se no diversamente oggi non è possibile ottenere questi tipi di risultati.
0: Io ringrazio il presidente del Comitato Olimpico di San Marino, Christian Forcellini. Da venerdì 18 a domenica 20 al centro sportivo di Serravalle la 28esima edizione di Sport in Fiera. Io ti aspetto per altre iniziative, per altre cose, anche per parlare solo di sport.
1: Grazie mille, sei un amico e vedrai che non mancherò, mi farà sempre piacere venire a parlare di sport da voi.

Cesare Cremonini con Poetica, era il 2017, siete con Irol, ringraziamo ancora Mirko e soprattutto Cristian Porcellini, il presidente del CONS, che è venuto a parlarci di sport in fiera. Si parte domani con questo grandissimo evento che riguarda lo sport qua a San Marino. Potete riascoltare sul sito sanmarinoretv.sm nella sezione radio la chiacchierata appena andata in onda. Per quanto riguarda invece la musica, da mezzanotte tante nuove uscite, c'è anche Cesare Cremonini, ne abbiamo parlato prima con Paparazzi, questo primo singolo di Amateur, l'album che arriverà il 23 ottobre. C'è anche Ultimo, che questa notte uscirà con Tutto, e questa è una delle probabilmente uscite più grosse, e l'ha presentata come una canzone particolarmente importante per lui. Vedremo, ascolteremo. C'è anche Dito nella Piaga che rilancia un pezzone di Miss Italia, proprio Miss Italia, e ci sono anche Benji e Fede, Giorgio Poi con Senza Colori, scritto per la cosmicomica Vita di Q di Luca Marinelli. E poi c'è anche 22 Simba che uscirà con il suo album Miria. E a livello internazionale grandissimi progetti in uscita, come quello di Miley Cyrus, che adesso si fa chiamare solo Miley, ma anche Neil Young con Second Song, Rakim con The Good Boy, insomma tante nuove uscite questa notte. Tra le novità di questo 2026 sicuramente ci sono i The Bauza, che ascoltiamo con Lose Myself, poi la New Play.

Lose Myself in the Bowsai, ora la New Play, brani freschissimi usciti da poco. C'è anche lui, Ernia, con questa dedica. Abbiamo detto che i suoi brani malinconici vanno fortissimo. Ne aveva dedicata una anche alla sorella, Berlino, proprio perché la sorella se n'era andata a vivere in Nord Europa, e in questo caso dedica, si riferisce a Milano, la città che ha un po' forgiato Ernia a livello musicale. È stato il primo dei brani scritti per Soldi per Amore, insieme a Charlie Charles. Dedica. Ascolta.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
2: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa, perché ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti freschissimi Titan Coop, tanti prodotti scontati al banco fresco. Un esempio: Gorgonzola DOP cremificato Colombo a 10,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì alla Titan Coop di Dogana e Valdragone ci sono punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a Dogana, anche la domenica. Momento compilation, a.k.a. tre brani senza interruzioni. Ci sono Ligabue con Qualcosa per te, Kelly Minogue, Time Bomb. Si parte con Moby, Natural Blues.

0: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario e nella nostra repubblica. I prossimi tre giorni saranno Sport in Fiera a San Marino, ma tra gli appuntamenti invece da segnalare per il prossimo weekend c'è Artisti in Casa, un bellissimo festival di micro spettacoli che si tiene a Montegiardino, questo castello affascinante di San Marino, ed è la 16ª edizione. Dentro in le case degli abitanti, i balconi, i cortili e perfino i salotti diventeranno dei piccoli palcoscenici. Veramente suggestiva l'atmosfera che si respirerà sabato 26 settembre, e si partirà dalle 17 con 26 micro spettacoli e alle 23:30 gran finale con il live del duo bucolico. Tra l'altro il direttore artistico è uno dei protagonisti di questo duo, Antonio Ramberti, che salutiamo. Domenica 27 invece si cambia pubblico, arriva Kids Edition, clown, magia, storie, canzoni, attività per i più piccoli. Quindi Artisti in Casa sabato 26 e domenica 27 settembre a Montegiardino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità. San
3: Marino, New Play. J-Ax, vita, morte, miracoli. Oh.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
8: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
11: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
12: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22, torna la magia del symbol su Radio San Marino.
13: E ora torniamo indietro nel tempo, nel 1990, uno dei pezzi più colorati della dance di quegli anni, i Daylight con Grooves in the Heart, il loro singolo di debutto, praticamente il brano che li ha consegnati alla storia. Il campionamento è di Herbie Hancock e dentro ci sono un sacco di ospiti: Q-Tape, Maceo Parker, Fred Wesley. Daylight.

Bob Nell, cuore e delight, il 1990 sulla radio che senti, c'è il vostro Hero a tenervi compagnia. A proposito di collection, Bob Dylan, se pensavate che le deluxe edition fossero sfuggite un po' di mano, e l'abbiamo notato negli ultimi anni, Bob Dylan sta per pubblicare questo cofanetto dedicato alla leggendaria Rolling Thunder Review del 1976, e fino a qui tutto bene. Il dettaglio è che questo cofanetto contiene 39 dischi. Dentro ci saranno 381 tracce, delle quali addirittura 371 mai pubblicate prima. Uscirà il 6 novembre, una cosa bella ambiziosa, e poi verrà anche in Italia il 2 novembre a Milano, il 5 a Roma, il 7 a Bologna. Ma ora Malcolm Todd con la sua nuovissima Herrings, e tra pochissimo arriva la nostra redazione con le news. Rimanete lì, 335 104 1027 il numero di riferimento.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. È ripreso al Cursal il Consiglio Grande Generale con l'esame delle ultime istanze da Rengo, in apertura quella sulle modalità di allestimento dei seggi elettorali nelle scuole. A seguire tre istanze dell'associazione 121 LGBT Plus sui diritti civili, rettifica del genere nei documenti dello Stato civile, riconoscimento degli atti di nascita e adozione registrati all'estero e registrazione di entrambi i genitori nelle famiglie omogenitoriali. E proprio sulle stanze d'Arengo dedicate ai diritti civili arriva la presa di posizione del direttivo di Libera, che indica le priorità, dalla legge sulla famiglia alla sanità, con l'obiettivo di rafforzare medicina di base, prevenzione e gestione delle cronicità e trasformare i centri sanitari in case della salute. Sul fronte idrico, pieno appoggio alla Piano per aumentare l'autonomia di San Marino e ridurre il rischio di nuove emergenze. La cronaca, nuovo infortunio sul lavoro alla MyO di Poggio Torriana, una settimana dal precedente episodio. Un tecnico di 53 anni, dipendente di una ditta esterna, è stato investito da una fiammata durante la manutenzione di un quadro elettrico e ha riportato ustioni al viso. Trasferito alla Bufalini di Cesena in codice di massima gravità, non sarebbe in pericolo di vita. L'azienda assicura collaborazione alle autorità e precisa che l'impianto è conforme. La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act, proposta per rafforzare la tutela dei minori online. Previsto il divieto dei social sotto i 13 anni e account autonomi solo dai 15. Tra i 13 e i 15 anni, possibili mini account con controllo parentale e limiti di utilizzo. Stop anche a funzioni che creano dipendenza, profilazione e contatti indesiderati. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure sin dalla progettazione. Infine lo sport, presentato a Palazzo Pubblico Gli Insuperabili, il libro di Jeffrey Zani dedicato ai 60 anni della Federazione Sammarinese Motociclistica. Il volume è stato illustrato ai capitani reggenti, dal presidente Paolo Michelotti e dall'autore, presenti anche il segretario per lo sport Rossano Fabbri ed il presidente del CONS Cristian Forcellini. In sei decenni la FSM ha organizzato 74 gare mondiali e conquistato un ruolo di rilievo internazionale. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.

0: Certe volte, come dico spesso, i sondaggioni li buttiamo anche il sabato. Cioè li buttiamo proprio, li buttiamo lì e per riascoltare quello che abbiamo combinato live. Sì, perché ci vuole, e ve lo dico per l'ennesima volta, la nota vocale.
1: Che palle corona che sti vocali.
0: 335 104 1027. Allora, a cantare c'era Sara Mayan. D'estate ascolta un po'. Mi sa che c'è ancora lei?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Ciao. Posso lanciare il sondaggione di questa fine estate?
0: Prego.
2: Ebbene sì, prendo spunto dalle mie ferie.
0: Cioè?
2: Quindi la domanda sorge spontanea? No.
0: No.
2: Assolutamente.
0: No, okay.
2: La domanda in questione è: cosa volevate fare durante le vostre vacanze o comunque durante l'estate e non siete riusciti a fare?
0: Ok.
3: Che sondaggione triste.
0: Davvero, davvero. Sì, infatti non ci voleva, però dobbiamo chiudere, metterli e pensare, ma io volevo fare queste cose, quante ne sono riuscite a fare e soprattutto quale era lì proprio in cima e non sono riuscito per un motivo o per un altro. Ripeto, anzi, facciamolo dire a Mattia.
4: Nota vocale al 335 104 1027.
0: Vi aspettiamo con il sondaggione di oggi.

0: Tonight. Lionel Richie, sì, state ascoltando magari la replica tra le 20 e le 21. Io sono Marco Corona, con me c'è Paolino Zanetti. Se invece è pomeriggio, vuol dire che state ascoltando la diretta. Ma va?
1: Il sondaggione oggi non è di mio gradimento. Ossequi.
0: Sì, perché forse il tema di oggi è un po' così, no? Qual è quella cosa che volevate o dovevate fare quest'estate, ma non siete riusciti? E quindi 335-104-1027.
2: Vai, andata.
0: Andata. E chi c'è?
3: Uè Marchigno, eccoci qua, il nuovo sondaggione. Benissimo, allora, quella cosa che non ho potuto fare quest'estate? Andare in vacanza. Qual è il motivo? A settembre devo accompagnare la sposa all'altare. Perciò, da neghe ne minga, cioè non ci sono soldi. Vabbè dai, per ora è tutto, contatto stabilito e...

0: Sì. Mamma mia.
1: Mamma mia, che impegno. Tra l'altro, perché? Perché lui è il papà della sposa e ho saputo per vie traverse che è esattamente sabato 19 settembre. Quindi in bocca al lupo, Antonio, sicuramente un momento molto molto emozionante.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao. Io la cosa che volevate, anzi che dovevo fare per quest'estate e che non sono riuscita a fare, sì, era perdere tipo 10 kg per fare un figurino nel mio vestito da sposa, ma alla fine mi tengo questi 10 kg in più e va bene così.
1: Ma no, dai, che stai bene! Giusto, bisogna dire sempre così, insomma. Comunque, Sari, anche lei, lei si sposa nel 2027. Cioè, oggi abbiamo cominciato con la versione 4 matrimoni. Ti stabilevo un contatto. In summertime ancora no, non c'è più. Cioè, siamo solo nella versione day and night. Allora, chi c'è?
3: Ciao Marco, contatto stabilito da quella squinternata della Chiara.
1: Ciao.
3: Allora, cosa non ho potuto fare quest'estate?
1: Cosa hai potuto fare?
3: Ah, l'estate per me è lavorativa e poi da quest'anno sto anche studiando per un nuovo corso di studi per un'altra laurea.
1: Sì.
3: E quindi che cosa ho saltato quest'estate?
1: Praticamente l'estate. L'estate, proprio tutto.
3: Sembro Casper. Ciao, sembri Casper. Stabilito.
1: Come sembri Casper? Cioè, il fantasma?
4: Il mio fantasma ti perseguiterà e al sondaggione parteciperà.
1: Come no, siamo sull'esaurito andante. Cioè, qui...
5: Ma vedi, a certo che conosci.
1: Ma soprattutto
6: a me mi pare una strunzata.

0: Le prime risposte al sondaggione di oggi: qual è quella cosa che volevate o dovevate fare quest'estate ma non siete riusciti a portarla a termine? Voi come siete messi?
1: Siamo messi così noi qui. Io spero che da te le cose vadano meglio,
0: ma insomma basta ascoltare Radio San Marino, giusto?
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te, ciao.
2: Allora, quella cosa che volevo fare ma non sono riuscita a fare quest'estate è andare a fare un saluto, passare un po' di tempo con il nostro Renato.
0: Ah, è romanticologo.
2: Renato, anni viene su, ci ha fatto sapere dove era, mi sarebbe piaciuto fare un saluto e non ci sono riuscita. Quindi? Quest'estate è andata così, ho avuto questa mancanza.
0: Ok, ma è dentro la lavatrice? O... Cosa dice Renato?
3: Grazie Barbara. Ma a volte basta il pensiero, sia da parte mia che dalla mia dolce metà.
0: Okay.
3: Io quello che non sono riuscito a fare, sinceramente, voi tutti ormai mi conoscete, penso, abbastanza bene, sapete che sono ligure.
0: Giusto.
3: Quest'anno per mancanza di tempo, un po' anche per il costo economico del carburante, non mi sono potuto andare neanche un giorno in Liguria e un po' mi manca perché avevo solo massimo 5 giorni liberi. Un giorno lo devi dedicare
0: al viaggio,
3: col camper viaggiando 80 all'ora, 1000
0: chilometri.
3: Lo devi dedicare mezza giornata, 10-12 ore per andare, 10-12 ore per tornare.
0: Tantissimo.
3: Da Savona a Bari. Per cui quest'anno è andata così, non ce l'ho potuta fare e mi dispiace.
0: Dai.
3: Vabbè, comunque ragazzi, mando le ciance a voi, la linea dalla provincia di Bari è tutto e buon sondaggione.
0: Grazie, un po' addormentato Renato oggi, eh?
4: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao Sam.
4: Allora sì, mi ero messo in testa di comprarmi uno scooter per andare giù al mare, per tutto, perché tra il parcheggio ormai era già assurdo e c'ho ancora quel tarlo nella testa. Non lo sono comprato, ma se il prossimo anno ce l'avrò ancora, cosa molto probabile, perché essendo Ariete, quando una cosa me la metto in testa tocca farla, prendere uno scooter. Dai, barzetta al volo. Allora,
0: vai, sentiamo.
4: Albano e Renato Zero sembra che abbiano un po' di invidia uno dall'altro. Allora un giorno sono incontrati in un bar. Albano mi fa: ciao Renato. Lui fa: ciao Albano.
0: Grande.
4: Allora Renato, come va quei concerti?
0: Come va?
4: Ah, benissimo. L'altro giorno mi hanno chiamato a cantare addirittura Lourdes. Sì, Lourdes. E ho cantato talmente bene che si è messa a piangere la Madonna. L'altro guarda e fa: dai, va là. Sì, ma si è piangere la Madonna. E te invece? Guarda Renato, io sono stato in Brasile sotto il Cristo Redentore a cantare per i brasiliani.
0: Che bello.
4: Davvero. E ho cantato talmente bene che il Cristo Redentore è venuto giù, mi ha messo le mani sulla spalla. E sai cosa mi ha detto? No, non lo so. Mi ha detto: te sì che canti bene, non quell'altro là, lo Zero, che ha fatto piangere la mia mamma.
0: No.
1: Dai, ma no, lo so.
0: Esatto. Chissà se ci sarà la risposta di Renato. Intanto quello che vi dico, che vi faccio ascoltare un capolavoro della musica. 1976, Thelma Houston.

0: è la radio dei grandi. Don't Leave Me This Way era il 1976, la grande Thelma Houston, per tornare live su Radio San Marino con Marco Corona, guarda caso è già il citato Paolino, ma soprattutto con un sondaggione. E se sapete rispondere, cosa dovete dire?
1: La so. Vedi? Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
1: Allora, una cosa che non sono riuscita a fare quest'estate, cioè veramente sono tante le cose che non sono riuscita a fare perché quest'estate ho praticamente sempre lavorato, quindi ho fatto ben poco, però c'era una cosa che mi stava particolarmente a cuore, avevo piacere di fare, che era un aperitivo in vigna e dalle parti del San Bartolo, che sono praticamente credo 10 anni che provo ad andare e non sono mai riuscita ad andare, e anche questa estate è saltata e quindi nulla, si riparlerà la prossima forse. Ciao!
0: Messaggio promozionale, cioè qualcuno ha anche qualche evento che si è perso e che magari avrà tempo della prossima estate, dell'estate 2027.
2: Risposta velocissima, sondaggione. Qual
0: Davide.
2: È quella cosa che volevate o dovevate fare quest'estate ma non siete riusciti a fare? Le ferie.
0: Le ferie.
2: Trancavo l'altro, ho fatto due dead ferie perché subject manga.
0: Bene.
2: Assolute.
0: Bene, grazie. Cioè, devo dire che... Come ti dico quando... Mi lasci questi vocali, Davide?
2: Non dire, sono le risposte inutili.
0: Te lo dici da solo.
3: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao Claudia.
3: Cosa non sono riuscita a fare quest'estate? Per l'ennesima volta non sono riuscita ad andare a Santo Domingo.
0: Ah,
3: e chissà quando mai ci riuscirò.
0: Speriamo.
3: Anche se in realtà mi andava bene anche andare a Saint-Tropez. Ma non ce la potevo fare
0: Santorini.
3: Neanche lì perché costa troppo. Però alla fine sono stata a San Vito Lo Capo, in Sicilia, quindi tanto male non mi è andato.
0: No, anzi.
3: Un San di mezzo c'è sempre.
0: È vero.
3: E comunque ho bevuto come non ci fosse un domani, mangiato come non ci fosse un domani, mare bellissimo.
0: E allora?
3: Quindi dai, alla fine mi è andata bene lo stesso.
0: Dai, sì, cosa vi lamentate? Saint-Tropez ci arrivi passando da tutti i santi, no? A proposito, insomma, di santi che abbiamo scomodato nella parte finale del messaggio di Sam, cos'è che aveva detto?
4: Te sì che canti bene, no quell'altro là, lo zero, che ha fatto piangere la mia mamma.
0: Sam ci aveva raccontato di questa diatriba tra Albano e Renato Zero, ma Renato mi sa che era in ascolto, eccolo.
5: Casomai è il contrario.
0: Cosa?
5: Davanti a Renato non c'è un numero 1, un numero 2, un numero 3.
0: Ah no?
5: Perché Renato è zero!

0: Bella, mi ha fatto una testa come, come un paniere, oh signore. Sta zitta macchina.
1: Adesso me la canto in testa fino a stasera.
2: La testa gira per tornare qui su Radio San Marino. 1, 2, 3, cambio. Allora, siete su... Stabiliamo un contatto che non solo è il nome del programma, ma è un invito a farlo con una nota vocale.
1: Mandate queste note vocali, altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
2: 335-104-1027.
3: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
2: Ciao.
3: Nel sondaggio di oggi ci chiedi qual è quella cosa che non siamo riusciti a fare quest'estate.
2: Esatto.
3: Nel mio caso, molto semplice, le vacanze. Ho iniziato un nuovo lavoro, quindi ovviamente niente ferie, formazione, quindi tutto da capo, ed è saltato tutto. Dovevamo andare una settimana, 10 giorni in Puglia. Niente, pazienza, magari ce rifacciamo il prossimo anno, chissà.
2: Chissà.
3: Ciao.
2: Ciao. C'è un po' di tristezza oggi nelle vostre risposte, non solo perché si chiude l'estate, ma anche perché effettivamente le ferie sono mancate a molti dei messaggi che sono arrivati fino adesso.
4: Ciao Marco, la cosa che quest'estate non ho fatto, che avrei voluto fare, guarda, oggi ti do una risposta seria e ti rispondo che sono le ferie.
2: Anche tu.
4: Perché? Perché ho lavoro da poco tempo e quindi di ferie ne ho poche,
2: sì.
4: Ma c'era tanto da fare, c'è una bella squadra, mi trovo benissimo, il lavoro mi piace,
2: bene.
4: Anzi qualche mio collega era assente per malattia,
2: quindi?
4: Non ho pensato assolutamente alle ferie. È andata così, non c'è nessun problema,
2: sì.
4: Ma quest'anno non ho fatto ferie.
2: Ok.
5: Ma John, lavora mai?
2: Glielo dicevamo spesso, adesso mi sa che l'ha presa la lettera, eh? Vabbè, il prossimo messaggio, attenzione, perché ha una sigletta, se non sbaglio.
6: Breve storia triste.
2: E quando ci sono le storie triste, torna lui.
5: Contatto esaurito, Marco.
2: Paolo.
5: Montelago Celtic Festival.
2: Montelago.
5: Non è la prima volta che vorrei andarci e poi mi tocca rosicare perché non ho avuto modo di andarci. C'erano anche due band che mi interessavano grosse, una è svizzera, quando è che la ribecco?
2: Paolo,
5: contatto esaurito, ciao,
2: Marco, ciao.
7: Avete ascoltato
8: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.

0: questa corona, sì, bella bella.
1: Dua Limited.
2: Oh Marco, ma questa si balla o questa è bella?
1: Non lo so, decidete voi.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
8: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: leggendaria, quella prevista in diretta fino alle 17 ogni pomeriggio da lunedì al venerdì e poi in replica la sera tra le 20 e le 21. Noi siamo ritornati in live con questo sondaggio.
1: Marco, tra mezz'ora sono lì a Radio San Marino. Un saluto veloce e te mi porti a mangiare a qualche parte, va bene?
0: No, veramente, cioè io avevo altri programmi. Anzi, in modo particolare adesso ho questo programma radiofonico in cui Sara, una delle nostre ragazze della community, ha lanciato un tema. Qual è la domanda?
2: Qual è quella cosa che a voi invece è saltata o quelle cose che sono saltate che non avete potuto fare durante questa calda estate?
0: Sentiamo cosa dice Stefano.
3: Una cosa che dovevo fare quest'estate non l'ho fatta, non sono riuscito. Era in programma, io rimango nell'ambito sportivo del mio hobby, la bicicletta.
0: La bicicletta.
3: Che dovevo andare a fare il Giro degli Angeli.
0: Il Giro degli Angeli?
3: Quello che era di Comarchio.
0: Ok.
3: Che c'era una ciclabile che poi passa in mezzo a mare e purtroppo saltata. Non ne ho potuto fare, mi dispiace, come d'altronde è saltata anche...
0: Anche?
3: L'uscita a Loreto, dovevamo
0: andare anche a Loreto. L'uscita a Loreto, ok.
3: Cosa ci vuoi fare?
0: Che ci vuoi fare?
3: Speriamo di poterla fare il prossimo anno.
0: Prossimo anno, estate, dai.
3: Caso mai ti avviso, dai.
0: Con
3: piacere.
0: Per cosa?
3: Se vuoi venire anche te.
0: Dove?
3: Così magari su Loreto prendiamo una benedizione, che forse ci fa bene.
0: Ciao. Sicuro non ci fa male.
4: Ciao a tutti, sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
4: Ma guarda, io in realtà quest'estate ho fatto tutto quello che volevo.
0: Addirittura, davvero?
4: Mare, bagni, caldo, amici, sempre a magnà, tre settimane di ferie, vacanze, non è mai piovuto un giorno.
0: È vero.
4: Boh, sinceramente io ho fatto tutto quello che volevo fare.
0: Quindi niente.
4: Non mi è mica mancato niente, sai.
0: Quindi?
4: Io rispondo che ho fatto tutto.
0: Vabbè, scusa.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Ma davvero? Ma che cazzo?
0: Sei sicura, sai? Anto?
4: Oh, se proprio te ne devo dire una. Secondo me mi può essere saltata.
0: Cosa?
4: La cena?
0: Di?
4: Stabiliamo un contatto.
0: Beh, non l'abbiamo fatta.
4: Non so, dimmi tu. Ciao.
0: Ciao, a proposito, la faremo, ci stiamo lavorando per questa nuova stagione che è appena ripartita qui su Radio San Marino.
6: Buongiorno a tutti, Chiara da Brescia.
0: Ciao.
6: Allora, la cosa che volevo fare quest'estate,
0: sì,
6: ci ho provato tutta estate.
0: Cosa
6: era?
0: Ridi?
6: La Wine Glass Challenger.
0: Wine Glass Challenger?
6: Presente,
0: cioè,
6: quando sei uno davanti all'altro, seduti su un asciugamaio, praticamente seduti per terra,
0: sì,
6: con il primo davanti ha un bicchiere, un calice di vino in bocca e deve andare indietro con la schiena e la testa facendo uscire il vino.
0: Ma dai, ma
6: per farlo entrare in un altro bicchiere,
0: certo,
6: dietro.
0: Certo,
6: ecco,
0: sì.
6: Io ero sempre quella dietro.
0: A bere, soprattutto.
6: Niente, il mio bicchiere è rimasto vuoto. Però non ho sprecato un goccio, non l'ho rovesciato neanche un vero bevendo. Forse non ho fin compreso la sfida, però ci ho provato tutta estate.
0: Certo.
7: Da nei parti in Toscana si dice:
0: cosa
7: il boccione da 5 litri di vino.

0: E comunque, visto che parlo con te, Sabri, non bisogna urlare, capito? Bisogna fare silenzio quando vanno le canzoni.
1: E chi è che l'ha detto che bisogna far silenzio?
0: Lo dico io. Sì, lo dico io. Cosa ride? Cioè, non possiamo rovinare.
1: Sei simpatico.
0: Vabbè. Che dire?
1: Vai, andata.
0: Torniamo con il sondaggione. C'è qualcuno che arriva un po' lunga?
2: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia. Sono arrivata lunga, ma ci sono. Allora, quella cosa che non sono riuscita a fare quest'estate, che avrei voluto fare, ma io volevo fare la reunity con quelli di Stabiliamo un Contatto. Com'è che non ci sono riuscita a farla?
0: Perché non è stato facile.
3: La volevo fare anch'io,
0: Stefano.
2: Vedi, siamo in due. Com'è?
0: Com'è?
2: Non sono riuscita a farla sta cosa. Corona, dai, dammi una mano.
0: Dammi una mano. Adesso la stiamo organizzando comunque, la cena, la reunity, come l'ha chiamata Delia, di questo gruppo che si ritrova in quest'ora d'aria su Radio San Marino. A proposito, una di voi, che si chiama Sara, ha lanciato il tema di oggi, cioè qual è quella cosa che volevate o dovevate fare quest'estate ma non siete riusciti. Tu, Sara?
4: Io avevo 2 settimane di ferie, mi ero programmata tutti i concerti della settimana, l'Arena Rubicone, un po' di feste qua e là, e ne ho fatta una.
0: Come una sola?
4: Una e mezza. ho dormito tanto, però niente, mi è saltato Pugliano, mi è saltato il concerto, mi è saltato una piccola gita fuori porta, tutto mi è saltato. Poi il tempo è poco, il sonno è tanto e purtroppo mi sono andate in fumo un parecchie cose.
0: Quindi per il poco tempo, Sara?
4: Sì, vorrei precisare che oltre al poco tempo ci sono anche pochi soldi, e quindi ahimè.
0: Allegria.
4: Questo è un altro sondaggione, Marco.
0: Esatto, esatto.
4: Segno.
5: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso. E oggi dicono cos'è che

0: quest'estate, ma poi dopo non ci sono riusciti a farla. Io quest'estate avevo deciso di trovare la donna della mia vita, invece non sono potuto andare in giro per niente a cercarla, quindi rimaniamo stalt'anno e buonanotte. Dai, vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti e tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Ciao, quest'anno mi ero deciso, però non c'è stato il tempo.
1: Chissà perché.
0: Forse ancora non ero ora, anche perché non ho le idee molto chiare, l'avrei sbagliata sicuro, dai. Vediamola così.
2: Bravo, bravo.
1: Vedi? E quella che invece magari era lì che ti aspettava quest'estate?
0: Andrà con un altro,
1: Come con un altro?

0: Allora, pakistanti fa, abbiamo sentito Giambattista che è alla frutta, perché noi lo chiamiamo Giambattista frutta perché è un negozio praticamente di frutta e verdura, però mi sa che è arrivato proprio in basso. Cioè, quest'estate non ha avuto tempo veramente di trovare la sua dolce metà.
1: Che tristezza.
0: Davvero, vabbè. Però questa è una sorta di confessionale, una sorta di grande fratello di Radio San Marino. Con una nota vocale si può rispondere ogni giorno, o meglio un paio di volte a settimana, a quelli che sono i nostri quesiti.
2: Ciao, buongiorno a tutti dalla Vale. Ciao, ciao Marco, ciao community. Ciao. Allora, la cosa che mi è saltata quest'estate, che non ho potuto fare, solo non sono riuscita a festeggiare il Ferragosto qua, okay. Per un ovvio motivo familiare, quindi c'era molta più necessità di me in presenza dei miei genitori, e quindi sono andata da loro e l'ho trascorso con loro. Per il resto? La mia è stata trascorso benissimo.
0: Bene.
2: Okay. Ciao ciao.
0: 335 104 1027 nota vocale.
3: Ciao Marco.
0: Andrea.
3: A causa di un problema di salute legato a elementi vietati ai minori di 18 anni, di cui vorrei rimanere riservato perché siamo in fascia protetta, non ho potuto fare il bagno in mare perché sennò sarebbe stata causa di irritazione, infezione, eccetera.
0: Ok.
3: Ma non è stata una cattiva idea non fare il bagno in mare, perché ho sentito parlare di gente che si è beccata l'escherichia coli, si è beccata una tracina sull'alluce di un piede. Tutto questo a causa del riscaldamento dell'acqua del mare causato da questo caldo eccezionale,
0: infernale,
3: che finalmente finirà. Ho saputo che finirà, finalmente. Ciao Marco.
0: Ciao.
4: Ciao Marchino, buon pomeriggio e contatto stabilito.
0: Ciao Marco.
4: Allora, una cosa che avrei dovuto fare quest'estate?
0: Sì.
4: Sistemare il condizionatore nel soggiorno, perché ti lascio immaginare cosa ho patito visto le temperature di questo, di questo periodo.
0: Sì.
4: E per fortuna che nella zona notte funzionava, almeno quello.
0: Almeno quello.
4: Ciao Marchino, buon pomeriggio e contatto stabilito.
0: Ciao Marco.
5: Contatto stabilito con Sandrere dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community. Pensa che ti ripensa alla risposta per questo sondaggione, non mi veniva nel dettaglio. Poi la mia compagna mi ha fatto venire l'illuminazione, perché mi sono lamentato tutta l'estate che non ho potuto lavare la macchina. Cioè, ogni volta che dovevo uscire guardavo la macchina e dicevo: ma no, che schifezza.
0: Sì.
5: E dico: domani la lavo. Poi succedeva qualcosa e non l'ho mai lavata. Ed ancora sporca. Quindi che
0: da
5: cosa? Lavare la macchina. Sembrerà stupido, ma è quello.
0: Cioè, da quest'estate? Fa vedere un attimo. Credo sia ora di lavarla, eh? Cosa diciamo a Sandro?
6: Vai

0: 1982, che è tra l'altro una satira pacifista contro ogni forma di fondamentalismo e autoritarismo. Insomma, è un messaggio importante quello che arriva dalla canzone, ma soprattutto ci ha fatto anche muovere adesso qui su Radio San Marino.
1: Marco, io ho già risposto al sondaggione, ma posso aggiungere una cosa? Vabbè, proprio all'ultimo,
0: vai,
1: per chiudere in bellezza.
0: Vai.
1: Ma io non potevo saltarmi il raffreddore, porca miseria, siamo ancora in estate, santi Dio, e io vado a raffreddarmi proprio gli ultimi giorni. Ma st'inverno cosa faccio? Cioè, mi ricoverano? Non lo so, cioè, non lo so.
0: Calmi però. Qual è quella cosa che volevate o dovevate fare quest'estate ma non siete riusciti?
2: Marco, eccomi.
0: Sabri.
2: Allora, che cosa non ho fatto quest'estate? Le vacanze.
0: Ah.
2: Cioè, proprio zero.
0: Vero?
2: Volevo fare una vacanza, ma anche piccola, non mi importava. Anche, guarda, 3 giorni.
0: Sì.
2: Però niente, ho lavorato sempre dal lunedì a lunedì, praticamente sabato, non sono mai fermata.
0: Ah.
2: Adì.
0: Adì.
2: E farò still tran. Che cosa ti devo dire? Faccio l'anima.
3: Ciao Marco, quest'estate non si sono potute fare le vacanze fuori casa.
0: Anche
3: le abbiamo fatte qua in Romagna,
0: Gabriele.
3: Perché tanto tutto costa un'esagerazione. E fra una cosa e un'altra, pitipim patapan, si sta a macchiesa. Però dai, è andata bene lo stesso, non ci lamentiamo. Alla fine delle ferie le abbiamo fatte, però se costasse un po' meno la cosa, la vita sarebbe un po' meglio.
0: Benzina.
3: La benzina,
0: cioè,
3: la paghiamo come loro. Tra un po' diamo i reni per fare pieno la macchina. Poi finiti quelli ci va a piedi.
0: E fatti.
4: Bella zì.
0: Ciao Guido.
4: Beh, d'estate le cose ne avrei voluto fare tante. E
0: tipo?
4: Niente, mi ero sempre ripromesso che volevo andare a fare una serata lì al bagno 42, c'è stato il Ceringhito, c'è un bel giro. Alla fine vado, non sono mai andato. Che devo fare? Si farà quest'altro anno.
0: Certo.
4: Bella zì!
0: Cioè, ma cosa intendi per fare? Cioè, per fare un giro, un salto?
4: Ah sì! Un bel giro, intendevo un giro di gnocca.
0: Ma no.
4: Stanno delle situazioni,
0: no.
4: Tanta roba.
0: Dai!
4: Bella zì!
5: Giacomo, l'ex muratore a Dravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
0: Manca lui!
6: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao!
6: Dunque, qual è quella cosa che volevate o dovevate fare quest'estate ma non siete riusciti a fare?
0: Sì!
6: Purtroppo con l'impegno che abbiamo qui con lo struttore sono tante cose che non riusciamo a fare.
0: Ad esempio?
6: Però ce n'è una in particolare che mi è scocciato,
0: che
6: bene o male gli altri anni riuscivamo a fare, quest'anno proprio non siamo riusciti. Ed è
0: quale?
6: Un bel giro la sera quando ci sono le serate del Borgo Marina a Cervia, che ci sono tutte le bancherelle, ci sono tutte le manifestazioni. Quest'anno proprio non siamo riusciti a farlo. Questa Belina è un po' cattiva, Belina.
0: Barzelletta.
6: C'è uno che va a confessarsi dal prete e fa: padre, mi perdoni perché ho peccato. Dimmi figliolo, durante la guerra ho nascosto un ebreo in uno scantinato. Ma questo non è un peccato, figliolo.
0: Esatto.
6: È una nazione bellissima, anche considerando i rischi. Ma il fatto che era un ebreo molto ricco e lui mi pagava una moneta d'oro al mese per tenerlo lì. Questo è già un po' peggio, però
0: dai.
6: Come detto, considerando i rischi, hai fatto comunque una buona azione. Più che altro, padre, chiede un consiglio, ma glielo dovrei dire che la guerra è finita?
0: No.
6: Ciao Marco, contatto,
0: no.
6: Stai tutto bene.
2: Dai, ma no, non sono bene.
0: E con questa barzelletta un po' cattiva del nostro Giacomo, l'ex muratore di Ravenna, si chiude il nostro appuntamento. Grazie per averci seguito. Ci trovate anche quando e come volete in podcast su sanmarinoretv.sm.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Quella serie Tanto tuonò che piove, abbiamo visto, sta piovendo tuttora, almeno qui in Repubblica. Ma la cosa, sapete che non ci dispiace per niente? No, perché dopo tutto quel caldo che abbiamo preso durante l'estate, ecco, vedi, anche le orecchie fischiano, quindi qualcosa vorrà pur dire. Siamo contenti di rinfrescarci un pochino, magari ci rinfreschiamo anche le idee, potrebbe essere anche un'idea. Intanto, ciao ragazzi, la cosa bella, oltretutto, che siamo già giovedì e con un po' di fantasia, con un po' di ottimismo possiamo dire che weekend lo possiamo anche immaginare. Anzi, vi dirò una bella cosa: oggi è così, ma già nelle prossime ore cambierà, per cui il weekend sarà ottimo. Con questo afflato di positività io vi dico ben trovati da Gigi Restivo, a voi amici che eravate prima all'ascolto di Stabiliamo un contatto insieme a Marco Corona. Continuiamo a stabilirlo, manteniamolo stretto. A me fa piacere, almeno fino alle 19:30 sarò con voi. Parleremo di novità musicali clamorose. Ci sono dei nomi e soprattutto uno che devo assolutamente spoilerarvi, ma lo farò fra poco, dai.

0: per pensate 6 anni di assenza dalle scene, cosa che ha sicuramente incoraggiato i tantissimi fan. Si è tenuto a Parigi, dove ha inaugurato una sua diciamo così zona concerti permanente. C'erano 30.000 persone e pensate, scoppiate in lacrime per l'emozione. Potete immaginarlo. Parigi ha celebrato questo evento con una marea di manifestazioni parallele praticamente ovunque, e c'è stata una cosa molto bella, un maxi karaoke gratuito organizzato proprio dal Comune di Parigi proprio la sera prima del concerto. È un modo per accoglierla ed entrare nel mood giusto. C'è stato anche un messaggio ai fan sul palco, ha ringraziato il pubblico, immaginiamo insomma, per tutto il sostegno e la pazienza, dice lei, durante la sua battaglia contro la sindrome della persona rigida di cui soffre. Però insomma, lei è determinata e continua a cantare. Questa cosa ci piace veramente, una cifra.
1: Ma quanto è piccola

Che meraviglia, c'era Celine Dion, That's the way it is. Andiamo a ricercare nell'archivio certe canzoni perché vale la pena ritrovarle, riscoprirle e apprezzarle, non che ce ne fossimo mai dimenticati. Peraltro molto recentemente Celine è tornata a esibirsi in un vero e proprio concerto dal vivo dopo oltre

0: Humankind sono i Coldplay su Radio San Marino alle 17:17 in questa serata veramente turbinosa. Stiamo assaggiando un pochino dell'autunno, oggi veramente in modo particolare. Però fra poco parleremo d'altro, non c'entra niente, la premessa è che purtroppo si leggono sempre meno libri e non solo dalle nostre parti, un po' in tutto il mondo, mi spiace tanto, però è anche vero che qualcuno si vuole dare una mossa per cercare di dare una controsterzata. In questo caso c'è un intero governo, quello di Singapore, che ha deciso in qualche modo di inventarsi qualcosa per correre ai ripari e si è inventata appunto una campagna davvero particolare di cui vorrei parlarvi, che potrebbe essere anche presa in considerazione anche da noi, lo dico, faccio questo, metto le mani avanti. Intanto sentiamoci Lauretta Pausini e la sua versione di un pezzo di Raff.
1: Che

Train, Drop to Jupiter su Radio San Marino. Vi dicevo prima di una cosa molto curiosa, cioè facevo la premessa, purtroppo si legge sempre di meno, e a Singapore si sono inventati un'idea abbastanza originale, ti pagano se leggi, o meglio aspetta, ti danno dei piccoli premi se riesci a sostituire magari un po' di scrolling fatto col cellulare con qualcosa di più pregnante, diciamo così, da leggere. Come funziona? L'idea è veramente semplicissima, cioè almeno 15 minuti al giorno con un libro, anche online in questo caso, invece di guardare video di continuo, perché poi magari non te ne accorgi, dici ci sto 15 minuti, invece stai ore e ore a guardare. Diciamo subito che non si diventa ricchi, perché per arrivare a un dollaro a Singapore, bisogna mettere insieme parecchie sessioni di lettura, però il messaggio in sé non è negativo, cioè provare a trasformare la lettura in una piccola sfida quotidiana, anche se secondo me non è proprio una tortura, insomma. Comunque evidentemente il tempo lo troveremo tutti, 15 minuti, magari siamo in pausa pranzo o mentre aspettiamo qualcuno, o la sera invece di dire guardo un solo video, per intenderci, no? Vabbè, potrebbe essere un incentivo, 15 minuti al giorno non sembrano poi una mission impossible se ci pensate. Se a Singapore si fa, lo facciamo pure da noi?

0: trovare due persone che in realtà insieme hanno già collaborato, perché Marrakesh e Gue sono stati più volte visti insieme, diciamo così. E beh, una parola che può dire molte cose insieme, cioè situazioni complicate, problemi, confusione, diciamo quei momenti in cui la vita sembra che abbia bisogno di qualcosa da sistemare, e loro ci costruiscono sopra questo pezzo dal titolo emblematico Casini.
1: Ascolti i successi

Marrakesh e Guè, insomma, interpretano quello che pensano in molti, cioè una vita fatta di casini, ovviamente. Ma ricollegandomi al discorso di prima dell'idea di a Singapore pagare chi legge, invece vorrei parlarvi di una bella iniziativa che ha promosso una persona molto cara a tutti quanti noi, che è Marika, ed è praticamente all'uopo, perché parla di Silent Reading Party e sarà una bella scusa per prendersi una pausa di relax, per staccare una spina. E l'idea però è semplicissima, cioè non è che ci sono dibattiti, lezioni accademiche, no, si ritrova insieme solo per il piacere di leggere, godersi un po' di tranquillità in buona compagnia, si beve un drink, basta portare con sé un libro a scelta, un romanzo, un saggio, qualunque cosa, ma soprattutto disattivare il telefono, che è la cosa fondamentale. Spesso queste serate poi prevedono una o due sessioni di lettura intervallate da un po' di pausa conviviale, insomma si può sorseggiare qualcosa, fare due chiacchiere. L'appuntamento sarà il 23 settembre, trovate online tutte le info. Io ringrazio Marika per avermene fatto così notizia e noi ci gustiamo, a proposito, tre successi indisturbati. Arrivano Samurai J con Flamenco Paranoia, One Republic Let's Hurt Tonight e iniziamo con gli anni 90 di White Town.

che è una, secondo me, delle ballate più intense dei One Republic. Vi ricordiamo, uscito come singolo da, insomma, un po' di anni fa, sono passati 10 anni, e però insomma le canzoni, quando sono belle, vanno molto bene, vanno sempre riascoltate con piacere. Chiudevamo così questa nostra compilation, stavo per dire summer compilation, ma ormai siamo andati piuttosto avanti, l'estate è un lontano ricordo, ma non lasciamoci prendere dalla malinconia, ma assolutamente no, ragazzi, dai, che la giornata è quasi finita, se avete da lavorare quei 15 minuti prima delle 18 passeranno in fretta anche con il buon Tizianone Ferro. Lo ospitiamo qui su Radio San Marino. Questa è Fingo e

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Ragazzi, qua si salta parecchio, nel senso che saltiamo tanto fino al 1985, siamo nell'altro millennio, capisci un po'. Quando Stevie Wonder pubblicava una canzone che aveva un synth pazzesco, perché quando parti lo riconoscerete immediatamente, poi vabbè, un ritmo irresistibile, sono quei pezzi che attraversano gli anni e non perdono energia, come Part and Lover, Stevie Wonder.

La nuova di Malika Yarn, un filo malinconica, questo ha detto tra noi. Intanto la malinconia noi la spazziamo via, fatto che la rima, vabbè, 18 in punto amici, si riparte, questa è Radio San Marino ovviamente, se volete c'è a presidiare ancora per questa ora Gigi Restivo e fra poco vi parlerò di che cosa, anzi di cosa parleremo insieme, di una cosa che una volta era un po' un tabù, cioè andare al ristorante da soli. Una volta guai, uomini, donne indifferentemente, non stava bene perché ognuno pensava guardando l'altro da solo, ma chissà perché lì, magari gli è andato buca, ha dei problemi. Le cose amici stanno cambiando finalmente nel 2026 ed era ora. Tra poco vedremo questo trend come si sta sviluppando.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.